0: Desde esta orilla. Con Amaya Prieto. Radio Exterior de España.
1: Ciao a tutti. Mi chiamo Pierantonio Pierozzi. Sono italiano, si sente, e sono qui da 51 anni. Mi trovo molto bene qui in Spagna. Quiero mucho a este país como el mío.